io canterò nel gran concerto su nel ciel, e sono certo che lo farò, son menestrello del mio Signore.

sole lodi che l'infonde nel mio cuore, finché un bel dì io canterò nel gran concerto su nel cielo, e sono certo che lo farò.